Hopali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, tali, t

Oh, se, semplicemente, se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa di peli rosso. Quattro anni dopo, morì il burre, proiettile.

0: aspetta, faccia quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
1: Ho paura.
0: Non ho paura, sono solo stanco.